0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, tarigadum da di, t